0: ウディで落ち葉へ気持ちない落ち葉落ち葉かせるウディ落ち葉落ち葉かせるウディNoi saremo, noi saremo sugli alpini e sugli alpini col baston, col baston, col baston saremo baston. Oggi bei, oggi bei, oggi bei, oggi bei, oggi bei, o castel di Uggi. Alpino.
1: Bravo, bello.
0: Rimasta bello.
1: Ma di dove sei te?
0: Udine.
1: Ah, sei di Udine te? Ah!
0: È una storia massa bea!
1: Io ti posso cantare...
0: Fai la tua preferita!
1: Sto cercando un'altra un po' energica... Partir cercando no, da lontano...
0: Da lontano!
1: Un po' di fortuna...
0: Di fortuna!
1: Ma nel partir tutto dovrò lasciare, questo è il destino, questo è il destino.

0: questo è il destino di chi vuole emigrare.
1: Buona.
0: Laggiù nei campi sotto il sole, caldo in

0: proprio della montagna. E allora secondo me. Oh,
1: ma mettiamoci la caccia più rimbombo.
0: No, stiamo qua.
1: Perché?
0: Oh,
1: la caccia più rimbombo là.
0: Oh, Cibei, Castel d'Udin, Triestina, di Trieste, Gorizia, Palmanova, poi si va a Venezia. Mi sono veneziano, bisogna che carta in bocca, a se carriman. Allora, Cibei, Castel d'Udin. Oh, Cibei, Castel d'Udin. Noi andremo, Castel d'Udin. Sono Polpin, Castel d'Udin. C'è bello, troppo bella.
1: Com'è che fa quest'altra? Ce n'hai una in mente te? Tocca a me, tocca a te.
0: Vai tu.
1: Faccio...
0: Però un po' di ritmo.
1: Porta, senti questa qua. È il Piero della montagna, lì il Vulia te moer. È il Vulia portare osina del cadel di Hopenheer. Lì è stretta la bistia, larga la spalù. Alla moda del montagnù. E porta signore, fa capo che la spusa è vera, la higola te. La higola te. E poi fa. È il preosche, no, potarco digel, è il vesticchio lì al comprato e era un bel vestit. Vesticchio il ghia crompato e era un bel vestit. Gna bianca rosnia neger, ma tanti quadri tu, alla moda del montagnù.
0: Tra montagna? Sopra le montagne, sono gli alberi. Sei qua, Piemontese, di Torino. Noi andremo sopra le montagne, Castel d'Udin. Oh, Cibei, Castel d'Udin.
1: Bello.
0: Massa bella, proprio bella.
1: Bella storia, bravo.
0: Gli alpini, no? E poi c'è questo qua. Quelli... Non di Trieste. Lungotevere torna. È Toscana. Toscano. A parte tu, ti parla anche toscano. Lungo te vere torne, Davide, mentre il fiume cammina. Tu non sai perché, tu non capisci perché. Una muta fontana al balcone sei tu. Suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, e non posso non suonare, al balcone non c'è più

0: Grande, bello, bello, bello, bello! Bello, bello, bello questo vocalizzo che hai fatto.
1: È vero?
0: Bravo.
1: Fai la tua.
0: Io canto...
1: La tua preferita.
0: La mia preferita è questa qua.
1: Ma allora, forte.
0: Questo qua non si può far forte, perché non ci arrivo col tono.
1: Se tu l'hai adagio, poi io posso dare una spinta.
0: Allora, facciamo... Vabbè, proviamo, dai.
1: Non si canta.
0: Fai finta.

0: amor, ma insieme parlo con cuor sincer, sincero nell'amor, sincero nell'amore, sincero nel parlare, sincero nel parlare, ti voglio sempre amare, ti voglio sempre amare, e per sempre t'amerò, e per sempre t'amerò.
1: Ok.
0: Ti voglio sempre amare, e per sempre t'amerò.
1: Va bene, boom. Tu hai fatto questa e ti canto di Bassiglieri. Bassiglieri di Alpini. E Bassiglieri, come un Bassiglieri, come un Bassiglieri.

sono sei, che va di ben, che va di ben, che va di ben, che non si bagna. Ti voglio fare un regalino, ti voglio fare un regalino, col mio fessolino, oh, ci ben.

0: Mamma.
1: Che bello. Sentite come stiamo bene insieme quando facciamo quell'occhio. Bello.
0: Sofioran.
1: Bello. Adesso ti canto l'ultima, però passo di là perché c'è un bell'eco.
0: Ma non è la ragazza.
1: Chi?
0: Hai visto che la ragazza?
1: Cosa?
0: Non viene nessuno. Chi è? Chi è?
1: Come?
0: Non arriva nessuno qua.
1: Qua? No,
0: Facciamo una canzone diversa. Una canzone diversa, no? Celentano lo sai?
1: Ah, Celentano non lo conosco mica io. Lui ne avrà piene le palle che siamo sotto casa sua a cantargli. Forse ci conviene
0: spostare.
1: Non so, però magari ci spostiamo un po'. Magari gli stiamo rompendo le scatole.
0: No, che niente male.
1: Cantiamo niente male finché in orita.
0: Aspetta un attimo, adagio. Cantiamo questa qui.
1: Aspetta, passa dietro la valise, mettila in mano.
0: Da Milano. Di che il mondo disa. Milano.
1: Che gallo.
0: Di che il mondo disa. Che Milano. E sempre Milano. Di che il mondo disa. Che Milano. E sempre Milano. Di che fioca, che Milan, le sempre Milan. Di che forza la carrozza del baston. E che forza la ragazza, che ne viene da lontano. Di la mamma che fa la pasta susta, che la mangia, e grande ostio, che neanche un pintone di vino. Dica il mondo diga a Milano, a Mileniano, dica il mondo sia. Aspetta, ti faccio uno. Dimmi, non siamo fra noi. Avanti.
1: No, chiamerà quelli là.
0: Sì.
1: Ma dove vai te adesso? Io pensavo andare a casa.
0: Ma sei a piedi?
1: Gigante.
0: Lontano?
1: No, non è troppo lontano. È qua in centro. Te dormi fuori?
0: E certo. Io sono di Modena, sono Emiliano, no?
1: Ma non eri friulano prima?
0: No, di Liguria. Però ho sempre girato il mondo. Il mondo non ci ha fermato mai un momento. È verità. La notte segue sempre il giorno. E di notte e sera le tue parole sembravano un raggio del sole. Ma dove eri? Tu trovi qui, dici, con me! E allora... Mamma mia.
1: Bello, vai, grande!
0: Sono canzoni molte... Fai un'altra canzone, vai.
1: L'ultima faccio.
0: Ma proprio una canzone di... Potente però.
1: Porta potente.
0: Occhi di ragazza? Guarda, te lo giuro.
1: È quello che so, io canto.
0: No.
1: Però mettiamoci più lì che c'è più bel suono, che c'è più riverbero.
0: Sì, ma c'è suore.
1: Ah, vabbè, ma ci sentono comunque anche se stiamo qua.
0: Su una chitarra, sai?
1: No.
0: Su una chitarra. Un attimo. Aspetta un attimo. Suona chitarra, Lalo. Suona chitarra, Lalo. Come tutte le sere, Lalo, camminavi capodanno. ti amo tanto, per la gente che dicevano che non sapevi cantare, ma io l'ho fatto tremare. Ti amo Taneto, come tutte le sere mi persone, sono rimasto da solo. Ma c'ho Gesù, con il mondo del mondo e del cielo, ringrazio Dio. La mia chitarra, sono una chitarra, perché tu mi guardavi soltanto un sentimento. Ti amo tanto, per la gente mi dicevano, la gente che spazzavano, la mia chitarra.
1: Grande! Ciao, bello! Sì. Come ti chiami?
2: Paolo.
1: Paolo. Io sono?
2: Davide.
1: Grande, che ti ricordi! Vai, dai!
2: Ciao, ci vediamo!
1: Ci vediamo alla prossima, allora!
2: Ciao!
1: Ciao, Paolo, in gamba! Ciao, bello!
2: Ciao!
1: Hay entre de quejo quejo ta con chitarra e mandolin e mi gognemo capine gota e a motele compari ma vede ferro da menezzata otto caro burtuli tutte le notte che mette la mia sbarbazza al chirisi bravo bravo bravo bravo bravo bravo.

0: Memories of a Pigeon Shooter. An elderly man speaks about his former career as an amateur pigeon shooter. After speaking about his prizes and victories, the meaning of his stories slowly comes to the surface, the desire to remain attached to his memories and not be forgotten. Playback instruction. If the monologue exceeds your personal physical tolerance, leave the room where the recording is playing so that the shooter suddenly finds himself speaking alone with nobody listening to him.
1: Che tu vedi la pindella, capito? Tu vedi il mirino, non vedi la pindella. Invece questo qui, te tu vedi tutta la pindella. E il fucile, il piccione, siccome il piccione passa da parte da terra, l'animale parte da terra e va così, il fucile è inclinato che tira 10 centimetri, quindi avanti, capito? Schè presi, me lo feci piegare, questo fucile, e venni. Siccome l'ebbe successo, c'era 180 tiratori. Non c'era mai stato tanta gente, questo è uno dei più vecchi campi di piccione.
2: Martignoli Pellane si chiama la Pacini.
1: Del 1700, 800, sì, ma il massimo arrivava a 60, 70 tiratori, 100, era già un'eccezione. Insomma, e venni con questo fucile, che non era adatto per il piccione, perché come ti ripeto, era un po' peso se ti veniva incontro. E venni e presi due scatole di cartucce e ne avevo sei della volta avanti, una rimanenza, e due scatole, che erano 26, o che tu lo prendessi o no, due colpi te li dovevi tirare, 13 piccioni, con 9-10 erano andati a premio, e feci io, ma... Io magari li tirassi tutte, ma è bello che ce l'avevo, non è che c'avevo quelle lì, no? E piglio, vengo qui, vengo la sera, c'era 180 persone, sai, quando siamo di più la gara è anche un po' più lunga, no? Capito? Insomma, bambini mia, arriva la sera alle 5 e comincia a fare il buio, di 180 si era rimasti una trentina, si era rimasti. Però ero... io non lo sapevo mica che c'avevo la disposizione lì, capito? Non lo sapevo. Sicché arrivai e finì le cartucce. Sicché mi offrivano tutte cartucce buone, MV tricolori, K6, e io non le volevo. Tiravo le maionchi, in merito lo dava alla cartuccia. RC4, insomma, tutte cartucce buone. E io le rifiutai. Arriva uno, un ragazzo, e mi dà due cartucce identiche, apparentemente identiche a quelle che aveva sparato io. E le cartucce della Maionchi nel 78 scotevano, facevano quasi male alla spalla, da quanto era il rinculo, no? E quindi mi danno quelle due cartucce, vado un pedana e mi parte una uno, la uno là, un piccione che va via di sfondata è andare via così, no? Perché se va via di traverso il bersaglio è più grande, il piccione o tu gli rompi un'ala, se no il corpo di piccione, capito? Insomma,
3: è meglio di traverso.
1: Se andare di traverso, invece lui partì proprio dritto.
2: Si
1: chiamava sfondata. Arrivo, li tiro, invece, pum! Invece di darmi quella scossa, e mi dette un tonfo soldo, no? Il piccione era un piccione nero, fece una nuvola di penne e seguitò a volare. Pum! Un'altra cureggiona, un'altra nuvola di penne. Perché hai visto, sono 15-20 metri, mi batté nella rete e mi cascò di là e feci il settimo di 180 tiratori. Poi con il tempo venne a sapere che mi avevano dato le cartucce da spolvere. Lo spolvero, ora te lo spiego, lo spolvero, per esempio, vedi, lui è uno che spara bene. Lui l'ha quotato 4-5, no? Ma c'era anche ieri quotato 7-8. Allora, c'è un milione di premi ai primi, no? Sicché, e mi dettero le cartucce che il tiratore deve tirare all'animale, però il piombo è schiacciato, perché sferico dentro la canna è come un blocco. Invece quello schiacciato, capito, non c'ha compressione, capito? E sferico entra dentro la carta. Invece quello schiacciato batte nel piccione, quelle sono le cartucce da spolvero. Perché io faccio finta di mandarlo via, però tu dovevi far vedere che tu gli avevi tirato il piccione, capito? E il pubblico lo vedeva, ci giocavano. E si dà, ma è andato, ma io questo sono venuto a saperlo dopo mesi, capito? Feci il settimo, feci. Poi dopo sapevo, bene, perché era un amico, ma era uno che scommetteva, capito? Era uno che scommetteva, mi dette lì, magari lui ci giocò 100.000 lire e mi dà una 7-8 perché ero tra quelli più quotati, perché quando un tiratore si vede, perché di molte volte se te lo pigli anche con la seconda è preso, va bene, ma quando uno tu li piglia tutti di prima è segno che sa, perché poi il piccione non è questo qui che se te non lo pigli e tu ti correggi il tiro, il piccione quando senti il piombo va via, torna indietro, capito? C'ha un cervello.
3: Era più bello il piccione.
1: Era più bello, era più bello, sì, era. Capito? Guarda, io sono nato, guarda, questa qui è una massima, no? Dice, massima numerata. Nessun uomo riesce a conoscere a fondo tutte le proprie possibilità fino a quando i casi della vita non gli danno modo di metterlo realmente alla prova.
3: Sì.
1: Io qui mi portarono quasi a forza, miei amici. Loro smisero tutto. Io comprai i perazzi, un fucile apposta di 70 di canne per tirare al piccione e incominciai. Io ho seguitato 13 anni e mezzo fino a che non mi hanno operato. Poi chiuse e ho smesso. Io da allora non ho più ripreso il fucile. I primi del 2009, io rifeci il porto d'armi sportivo, prima c'avevo il porto d'armi che andava a caccia, andava in anche quello lì. E rifeci tutti i porto d'armi, avevo regalato tutto, ricomprai i giubbottini e cose, e ho rincominciato a sparare a questo gioco qui che non mi è mai piaciuto. Perché quando qui emisero le eliche, che volevo dire? Poi quando qui organizzavano i tornei sociali fuori, e se ne fece tre a Lugo di Romagna, solamente dei soci, e se era 59, mi ricordo il 59 perché la prima gara c'era la targa, c'era i premi, i cosi, quella, no? Poi dopo, siccome c'era partiti, c'era una ventina di macchine, c'era partiti da Firenze per andare a Modena, si fece la gara e feci il primo, sicché, e mi dettero la targa, e ce l'ho qui, se te tu dà un'occhiata qui accanto dove c'è la fidarica, ci sono delle lapidi, delle piastre che c'è l'anno, il nome e lei, un socio che ha vinto quell'anno lì, no? E questo amico che mi aveva dato le cartucce anche, e quello che mi aveva dato anche le cartucce da spolvero, lui ce ne ha due delle targhe sociali. Io credevo fossero campionato italiano, lui dice no, gara sociale. E io ce l'ho anche io due targhe. Insomma, feci il primo e si vinse. Allora poi c'era tutti lì, se ero fuori, ci si aveva fame di tirare ai piccioni. Che dice, via, si fa la pulle. La pulle, magari dopo una gara, dice siamo 50-60, ne rimane una ventina e si fa una piccola gara, si mette un tanto, no? Invece lì tutte 59 si ripartecipò. Pensa, noi si arrivò lì alle 9 la mattina, si partì alle 7 da Firenze Nord, si arrivò alle 9 lì e si incominciò, e sera 59, facciamo 60, no? Va bene, si fece la prima gara e feci il primo io. Allora poi si mise 10.000 lire per uno, e l'erano nel 90, 89, 90.
3: E 60?
1: Nel 90. Si mise 10.000 lire per uno, mancava 10.000 lire per fare 300, 200 e 100, no? Tre premi. E allora la società e il direttore mise 10.000 lire lui e fece tre premi, no? Per il primo, il secondo e il terzo. Si ripartì. Quando si rimase in tre, io c'ero sempre, e mi fece un amico, dice: Giovanni, via, si divide, così si fa tempo a fare un'altra gara. Cosa volevi dire? No, se seguitavo rivincevo io, perché io li pigliavo tutti prima. Perché tu lo vedi quando uno, capito? Non è quello, tu fa zero e poi e tu lo raccatti, capito? Che prima o poi quando uno lo ripiglia di seconda esce fuori lo zero. Invece, allora io accettai, si prese 200.000 lire per uno, che allora erano soldi, erano. Alla terza si era rimasto 4 o 5 di 59 che sera. 4 o 5 si rimase. Mi venne un piccione in faccia, e lo scarseggiai e mi casco lì, ma io ero bello e contento, e poi avevo vinto. Però io prima, quando sparavo bene, avevo anche l'udito buono. Siccome le cassette c'è un congegno elettrico, no? Io se avevo l'udito talmente fine che sentivo il click dalla cassetta un attimo prima che cosa, capito? Prima di sparare, sì, avevo l'orecchio buono, sentivo i click della cassetta. Se veniva a tirare ce l'avevo. Ora invece sto facendo schifo siccome io non ero uno di professione, no? Perché c'è tanti, quando tu vedi il piccione l'è preso, tu, mentre casca, gli tirano anche la seconda. Io invece, quando colpivo il piccione, che era in terra, lo miravo bene, capito? Perché non ripartisse. Campionati del mondo, arrivai il quinto piccione e c'era il cartello, ho fatto anche le diapositive. Tanti, il primo è fuori. Quello aveva pagato 1.000.000, il primo piccione è fuori. 2, 3, 4. Io al quinto piccione l'ho presi. Pum! Era uno dello Zurigo, no? E cascava. Io l'aspettavo in terra per tirare la seconda. Invece un fisciapento nemmeno, come erano piccolini, a toccare in terra, zoom, e gli andò via, non gli tirò nemmeno la seconda. E uscì di gara. L'amico che mi portò a Madrid, perché qui tutti andavano in aereo, no? Andavano. E noi invece si andò con una Range Rover, una bella macchina, con la moglie, lui e due, io e un direttore di banca. Si partì e si andò a Madrid. E si andò, che volevo dire? Questo amico, io lo conobbi qui, ed è un signore, era. Io per l'appunto ero in pensione e durante la settimana si andava a Casarza, si andava a tirare dove c'era il piccione, no? Ma lui era sempre dietro a me, modesta a parte, e mi aveva preso una simpatia perché ti davo dei consigli, guarda così, certo. Quando c'è il vento così, te non guardare quello lì perché quello va via più lento perché c'hai il conto, guarda quello, insomma, tutti quegli accorgimenti che uno deve sapere quando è in pedana. Lui, il primo giorno che si arrivò a Madrid, e c'era una gara di 80 persone, non si era fatto il viaggio tutto in macchina, la notte si era dormito, insomma si arrivò a mezzogiorno lì il lunedì c'era questa gara. Lui fece il primo con 22 piccioni e vinse una coppa d'argento bella così. Gli ho fatto le diapositive, ce l'ho tutte queste cose qui. Io per esempio gli uccellini feriti, coso, e vengano, li do da mangiare, la caccia è un conto, il tiro è un altro. Perché lì entra l'antagonismo, capito? Entra l'antagonismo, di essere meglio. Io qui continuo, io sono stato. Eri meglio di tutti quelli che c'erano. Modesta a parte, eri meglio di tutti, ero. Nessuno mi va.
4: Anche del signore.
1: Anche questo signore che qui lo diceva che vinceva 5-6 anni fa. Faceva le padelle anche quando era giovane. Padella è quando un piccione le facile e non lo prendi, capito? Se è un piccione che fa un ganghero, ti tradisce, allora non è una padella. Ma quando se lo va via bene, che tu le dà a prendere, si dice padella, vedi? Questo chimico qui l'ho conosciuto nel 78-80, proprio a tirare il piccione. E lui tira, è più giovane di me, ma tira ancora bene lui, capito? Anche l'altra settimana vinse il prosciutto, vinse. 8-9 fece. Io l'ultima volta che ho fatto bene, però le tre anni soli ho cominciato. Feci 9.
2: Boschi Pedana. E si prepara Mancini Pian.
1: 9 prime canne. 9 prime canne sarebbe al primo colpo, capito? No, tu il primo te lo sbagli e tu lo pigli il secondo e è buono. Il bello è che ero stato fermo un mese, tutto il mese d'agosto, perché il tre era chiuso. Il mese di luglio avevo sparato male e dissi, chissà Madonna buona, le un mese non c'ho il fucile mai e fu schifo dentro di me, no? Porca della miseria, venne. Non avevo mai sparato bene come quella, perché in massimo avevo fatto 8 prime canne. E quella sera lì, Madonna buona, dissi io, all'ottavo, dico, va, 8 a vedere fu 10. E il nono feci 0. Poi ritirai quell'altro e feci 9 prime canne. E di più 10 non l'ho mai fatto. Lui invece fa anche 10. Ragazzo tira bene. E vorrei io gli anni che c'ha lui. Io tra un po' ho 85, mi manca 3 mesi per gli 85. Questi sono gente, vedi, che tirano ai piattello. Sono gente che questo è un tiro che si avvicina al piattello, capito? Il piccione e il volatile è tutto un tiro diverso, capito?

0: Pesci a Mirandola la feci? Cioè, la Mirandola a Casarza, il quarto torneo sociale. I primi tre si fecero a Lugo di Romagna. Il primo anno lo vinsi, il secondo anno lo rivinsi, le pulle c'erano insieme. Il terzo anno si spanse la voce lì a Lugo di Romagna, che c'era uno e l'era belle 2 anni e vince il campionato sociale, tutto il pubblico, non so se tu ci sei stato, e venne tutto a vedere chi questo è qui. Porca Madonna, tirò un... lì siamo a 40 km da Ravenna, ai mare, tirò un vento, mi partì da una delle cassette di centro, la 2, la 3, la 4, no, laterali. Mi parte Madonna con un piccione ammissile, non l'avevo mai visto, come una mola, diritto. Con la prima lì rimasi sotto e l'accompagnai, ma gli andò su alto, no? Pum! E lo centrai, fece la palla e gonfiò. Tirava vento, tirava, se io tiravo un pochino più veloce, l'angolazione, preciso il vento, me lo portò fuori dalla rete. E feci il settimo con i Marsilli Rivelli da Boato, sai? Una delle poche volte che l'aveva vinta il piccione. E feci, sì, il settimo feci. E poi si andò a Casarza e feci il quinto. Insomma, io ho fatto 4 gare, 2 l'ho vinte, un settimo e un quinto. Io nei primi 10, tu vieni a casa mia, tu vedi i premi, cioè quelli che ho vinto. Poi l'altro, secondo, terzo, quinto, sesto, 3, 4, con la data, con il numero.
1: Tu vincevi tutti.
0: Io c'ero sempre, io non c'avevo una lira, però nei primi 10 c'ero sempre. Ero un po' dispesiato e le ripigliavo. Ma vedevo e sparavo, ora bambini mia.
1: È la vecchia.
0: E c'ho la cosa, il groppone.
2: Attenzione a tutti i tiratori, 26 metri per tutti.
0: Senti, vedi, io queste cose le racconto non per farmi grande, perché io vivo questa cosa. Ora fra agosto ho 85 anni, il 6 d'agosto ho 85 anni, però mentre te le racconto le rivedo queste cose, le rivivo, capito? La soddisfazione è questa che è qui, e vivo di ricordi io. Ormai che tu vuoi, tutti i giorni, nel 98 fui investito con il motorino e ho un anello della vertebra che si schiaccia sempre di più. E si schiaccia. Vo avanti a forza di antidolorifici. C'è dei dolorifici che io non dovrei né guidare né stare intorno alle macchine, e sono, capito, che mi portano anche a un handicap per il tiro. La terza volta io praticamente avevo 51 anni, ero nato, se non c'era questo che organizzava le cacce e tira il piccione per i cacciatori, io non lo sapevo di avere questa dote, capito? Non lo sapevo. Perché io aspettavo tutte le gare fatte, organizzate da cacciatori, le facevano a Peretola, le facevano a Narnali. Sicché la domenica mattina qui, quando c'era il piccione, la mattina, se c'era 1 milione di premio e c'era una medaglia che costa 500 lire il grammo,
2: Boschi in Venano, e si prepara Mancini Piantini,
0: e veniva pagato in oro, veniva dato il peso dell'oro e veniva pagato. Perché una mattina era appoggiato qui il tubo verde lì, lo vedi, e guardavo, perché, e mi fa uno un pedana. Dice, l'hai? Lo conosco nemmeno. Ma lui mi aveva visto sparare via, vedo, era un

0: Era un socio deve. Ah, che tu porti? Che vuoi? Guardo. E lì fucile, non ce l'ho mia, vai a pigliarlo. Io a 27 mesi non avevo mai sparato. Che figlio poi a casa, allora il ponte alle mosse in via delle Cascine lì si attraversava, invece ora c'è un mare di sensi unici, figlio la macchina, brrr, via, vado a casa in 10 minuti, sono lì e mi segno da ultimo. Uno degli ultimi si arriva a mezzogiorno e mezzo, si arriva e si era rimasti in 10 tiratori, si era rimasti, era una quarantina di persone, 40-50 non lo so, sicché il bello è che io avevo sempre sparato da 24 metri, io aspettavo, m'ero di misurarmi con i professionisti, non mi era mai nemmeno passata per la testa. Il tiro ai piccione, quando siamo coperti tutti, no? C'è 10 premi e siamo rimasti in 10, allora da 27 metri, anche per finire la gara, si va a 28. E si tira tutte 10 a 28, magari 1-2 fanno 0 e si rimane, poi si va a 29, a 30 e 31 l'era il massimo della distanza su tutti i campi d'Italia, di mondo, 31 metri, quelli lì sono 26 metri, sono lì. Perché 26, 31, ce n'è altri 6 indietro, a 30 metri e si era rimasti in 3, a 30 metri. Era rimasto, io ero di seconda chiamata, dai primo a 31 metri tum tum e vola via, mi chiama a me, vado in pedana, pum, di prima giù, tum, e via. Poi vai il terzo e lo manda via, la terza volta che spara il piccione, va bene, feci il primo sparando a 27 metri con professionisti. E lo disse un avvocato che è morto ora, dice non c'è nulla da fare, lui c'ha a disposizione per i volatili, difatti mi ha dato la sentenza giusta, e non ho a disposizione, capito? Il volatile. Presidente, lui è stato il presidente avanti a quello che c'è ora, era il presidente della società di un avvocato.
1: Ma nella gara di oggi c'è il componente.
0: Oh, I'm not here.